ritorna a casa o prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti.

0: mezzanotte.
1: Yeah. Sono io, Ossar. Ecco, spento il vostro.
0: O gioia, un lume!
1: Un lume, no, il danaro. Resti.

mai che queen sua vece. Io tremo e umano corpo mia figlia, Deo, mia figlia. Ma no, è impossibile.

0: collerico, lunatico, imbevuto di pregiudizi, noioso, acciuto.
1: Ma incolerir me, poveretta.
0: Già con tutto.

0: Pieretti. Sì, sì,
1: qui costui,
0: bene applicato. Siete voi, aspetta un poco, siete voi, dottor.

0: ma trovarlo ancora non posso.
1: Prudenza!
0: Ah, sì, sì, lo troverò.
1: Cento smania senza dosso, a più reggere non so.
2: Cento smania senza dosso, a più reggere non so.
3: Cento smania senza dosso,
2: cento smania senza dosso, a più reggere non so, non so.
0: Ah, ecco qua. Con la presente, il dottor Bartolo, eccetera, eccetera, es

0: star sicuro.
1: Un solo stufo mio padrone, questo voglio un buon bastone, lo farà di quasto già.
2: Questo fuori, questo fuori, questo fuori, questo fuori, questo fuori un buon bastone, lo farà di quasto già.
0: Dunque lei

0: bella lista,
1: quanta gente
0: son di stucco.
1: Bravo, bravo il mamma lupo,
0: ma se vuole, ma se vuole, ma se vuole, ma se vuole,
1: nel sacco entrato è già,
0: ma se vuole, ma se vuole.

0: mezza città. Già sulla strada a questo strepito s'è radunata mezza città.
1: Signor giudizio, per carità,
2: questo è un birbante,
3: questo briccone,
2: ah disgraziato,
3: ah maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, questo fusto corpo del diavolo orla.

0: di soldato, mio signor, mi ha maltrattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, mi ha maltrattato.
1: Questa pelle, mio signore, questo già sta affettando. Sì, signor, sì, signor, questo già sta affettando. Io non vengo, mio signore, questo già sta affettando. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, questo già sta affettando.
2: Sì, signor, sì, signor, non mi voglio accettare. Sì, signor, sì, signor, non mi voglio accettare. Sì, signor, sì, signor, non mi voglio accettare.

0: quelle fibbia occhiale e quale...
1: E non può tenerla d'un re, tutto sia di brillantini, collare e mordore. A te raccomando la stalla cantina, staffieri, scudieri e capriole.

0: o questa graziosina, farò una ceatina, farò un po' fricassè.
1: Andate, restate, partite, unite, restate, unite, o non bagno se, te raccomando la stalla cantina.
2: Oh, questa sa che bella!
1: Uva preparando di spezza cucina.
0: O questa graziosina,
1: sappieri scusate.